che il cuore trema, mi sento turbare, questa sera canto in italiano. Il mondo gira tra buchi e spirù, e tante cose non si usano più.

chiamato il mio barbiere. Non scambiatemi per matto, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto ed i due begli occhi neri. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai. Ma pensando a lei allora combinai un bel numero di guai. Se con l'auto metto

0: siamo milionari,
1: milionari,
0: milionari,
1: milionari,
0: mentre tutto